0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: E faccio tardi pure oggi, vorrei finisse questo giorno, vorrei sentirmi dire piano ti odio, vorrei sentirmi dire piano ti odio. E faccio